0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto il lavoro.
0: E la ragione?
1: La ragione fu qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

l'occasione, che vuolmi il padrone? Che vuolmi il padrone? Dom, dom. Dom, dom,

0: cerco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Chiedete

0: da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ho repentito, mi par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato a bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovesce, rovesce. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per voi.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.

0: con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Fate basilio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei.
0: Esci e alcun non esci.
3: Chi mi lasci qui sono?
2: E brava dama, e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Avvicinati!
0: Vati e cercate carta.
3: Ohimè.

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Ma dava! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che comprio vengo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il

L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso.

0: pancio. Favencio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anch'io! Onestissima signora!
1: Ma cadere, o di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi fan concedere, non c'è alcuna!

0: casino. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa imminente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta, diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi avolendo a natural

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite!
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo
1: perdono, mio signor!
0: Non meritate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani,
0: parta tosto.
1: Che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, arpallone amoroso, notte, giorno, di giorno,

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello,

Non cantai farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di cozio Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi destre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via è l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: ebbi orror da basilio. Alla fretta, obliato è il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Cospetto, che premura! Eccola qua.
0: Spicciati!

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quegli ostati? Un vernice votafoglio! L'asso al corangelo sia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi!

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste...

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onore non è sto.
0: E dunque, dite, lucidelo.
1: Ma sentitelo, ancora.
0: Parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perde il foglio!

0: Barbaro.
1: Ti figaro il foglio e la volpe passiva.
0: Coperti di foglio.

canta i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e traballi dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo in fretta, la turba m'aspetta. Andiamo in fretta, un dubbio toglietemi pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei

0: signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.
2: Non conosci?
1: No.

0: Niente, dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza attuale.

0: ascoltate, ascoltate, da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uol signor Dio ci dar giù,
1: dal
0: balcone, vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì,
1: cosa sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Con ripeti, ripeti, con buon da balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora,
0: no, figa,
1: mi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Voi stesso,
2: che stupor,
1: che stupor,
0: a credere non posso, come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa casino.
1: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pozzo?
0: Che dice a me parli il ragazzo?
1: Che non mi mai
2: vuole.
1: È saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Io non voglio saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Finiamo questo bagno.
2: Che succede, Federo?
1: Comunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Chi è timor?
1: Che timor?
0: L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappi un sussurro forduso.
1: Ora il grido se l'ho scritto biglietto.
0: Salta in giù. Dal

Io tanti aspettate, sarà forse il sonnario del tempio, la lista degli osti, parlate, e tu lascialo, lasciami.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso.

Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In quagliaccio io cadea. Perfidi, io voglio.

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito figaro ricurre.

0: pagar o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
4: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico!
1: Una scatola impressa, un braccio destro!
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
3: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri ti rapir
4: presso un castello.
2: Ecco tua madre! Valiano, tua madre!

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre, sua madre, sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

lo dirà che a te lo dirà mio padre, che a te lo dirà mia madre, che a te lo

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi! E dove saranno?

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per trova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna.
0: E la, lasciate agli altri avi suoi.
1: Helpini!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Dispetto e rabbia. Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamgli un luogo. Scrivi, che io scriva, ma signore.

Literatur erfunden. Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: ben, madama.
1: Io sono signor Nero, irritata e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir lo stesso, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: Brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Ma non l'imbarazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occupato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Temerari!
1: È un sogno!
0: Contessa!
1: Oh, non parliamo! Ecco qui le due nozze, ricevete e togliamo! Al fin si tratta, d'una vostra protesta!
0: Ma...
1: Seggiamo!
0: Seggiamo!

la usanza, e donne ficca miagri in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli die nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: E così tenerai dal vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: Perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma,
0: il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero. Questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Taglieretta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: viva la...
1: Sam! Sam, quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio,

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: Dio incomincio mai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva
1: di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

che qui cantano per farci bevar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son moe pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che fingono mentre l'amore non

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, presto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Fresco.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!
2: Lo sento già!

0: di me il mio.
1: Già che così vi piace, vivo con figli, signor.
0: E compiacente figli.